0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.
1: Od vedno.